0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Rocío Córdova trae para ti más música continua. Amor 95.3. Solo música romántica.